0: 090-2520-2724. Wa se alabape ba se ngbadu ati testimony sin tele loruko Jesu.
1: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

0: lagi lu ibabane. Oke kajo keni lulu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwesi titi wao. Esi tembo wa.
1: Kari Monday, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tatim Pase, Pioba.